8080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, signore!
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del detop alla carta.
3: Ed eccoci pronti anche oggi con la Weeks Compilation. 18 agosto 1987. Pronti a partire coi 10 over the top alla carte di 7080.it. L'ultima posizione della nostra classifica oggi è per Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Al numero 9 abbiamo gli U2, apriamo con I Still Haven't Found.

0: Found What I'm Looking For ad aprire questa Weeks Compilation del 18 agosto 1987 ci pensano gli U2, nona posizione per loro oggi. Davanti c'è Madonna al numero 8 con Who's That Girl, numero 7 per gli ABC, li andiamo ad ascoltare con When Smokey Sings.
1: The Weeks Compilation.

When Smokey Sings, questi erano gli ABC, settimi oggi, 18 agosto 1987, nella classifica di 7080.it. Classifica che vede al sesto posto You and Cry con Labor of Love e al numero 5 Heart Alone. Quarta posizione invece per True Fate. Su 7080.it ci sono i New Order.

New Order con True Fate, la quarta posizione di oggi, 18 agosto 1987. Questa è Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. Numero 3 per Spagna con Call Me. Mentre al secondo posto andiamo ad ascoltare i Los Lobos. Questa è La Banda.

La Bamba con i Los Lobos, la seconda posizione di oggi, 18 agosto 1987. Prontissimi allora a svelare la numero 1 anche di questo appuntamento, ma prima rivediamo tutta la classifica dal decimo al secondo posto. Never Gonna Give You Up di Rick Astley occupa l'ultima posizione. Davanti a lui, numero 9, gli U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Who's That Girl, Madonna, è al numero 8. Settimi gli ABC con Where Smokey Sings. Hue & Cry, numero 6 con Labor of Love. Quinta posizione, Alone, Heart. Quarti, i New Order con True Fate. Terzo posto per Spagna con Call Me. La Bamba, i Los Lobos, sono al numero 2. E al primo posto oggi, 18 agosto 1987, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo Michael Jackson, che ascoltiamo con I Just Can't Stop Loving You. Each time.

0: I Just Can't Stop Loving You, la dolcissima canzone di Michael Jackson, oggi è la numero uno della nostra Weeks Compilation. 18 agosto 1987, con questa canzone si chiude l'appuntamento odierno coi 10 Over the Top à la carte. Noi torniamo domani con un'altra classifica, sempre qui, su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top à la carte.
4: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ecco a voi gli amici più simpatici dell'anno! Pluto! Il simpaticissimo Paperino! Topolino e per ultimo Pippo!
1: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: Lexmcl.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
1: 37 70 88 70 80.
4: Ciao, sono Marta, vi chiamo da Camaggiore.
5: La perla della Muggiasca.
4: E la canzone è una delle più belle di quando ci siamo fidanzati io e

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Cazzo siamo a scuola!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma va a lavorare, coglione!
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mitico papà, hai frignato come una femminuccia smidollata.
4: Oh, solo quella volta.
5: A dire il vero, quando ero incinta di Bart.
4: Sei incinta?
5: E poi, quando gli dissi di Lisa?
4: Sei di nuovo incinta?
0: Questa è 7080.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70 80.

0: Hey Boomer!
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questo è l'appuntamento, come tutti i giorni, con le vostre scelte musicali, le vostre 10 canzoni che preferite tra gli anni 70 e 80. E oggi con noi c'è questa bella classifica di Michele, che ci scrive dalla provincia di Genova. Numero 10, Fiordaliso, Non voglio mica la luna. Al numero 9 ha messo Tu dimmi se un cuore ce l'hai, di Marco Armani. È uscita nel febbraio dell'85 questa canzone.

Sei portato nell'84 con il gruppo italiano e anni ruggenti, numero 8 nella tua classifica Michele, al numero 7 Maledetta Primavera Loretta Goggi, canzone del 1981 e seconda al Festival di Sanremo di quell'anno. Al numero 6 ascoltiamo anche

0: Sarò bellissima, questo è il titolo di questo pezzo di Paola Turci, e dalla posizione numero 6 saltiamo direttamente alla numero 5, dove c'è questa canzone dei Meccano.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita, e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

Formazione spagnola, questa dei Meccano. Nell'89 hanno prodotto questo disco in Italia dal titolo Figlio della Luna, come la canzone che abbiamo ascoltato oggi, numero 5 nella classifica di Michele dalla provincia di Genova, ma non ho ancora detto esattamente da quale città, da quale paese, da Santa Margherita Ligure. Andiamo avanti quindi con la tua classifica. Numero 4 hai messo i Pooh con Canterò per te, al numero 3 Eugenio Finardi, Vorrei svegliarti.

0: Eugenio Finardi, quindi, con Vorrei svegliarti, e siamo nell'85 con questo pezzo, oggi numero 3. La classifica continua, dove al numero 2 c'è anche Pupo con Su di noi.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: Su

0: arrivato terzo Pupo con questo pezzo Su di noi al Festival di Sanremo del 1980. Abbiamo l'ultimo disco da suonare ed è anche la numero uno della classifica di Michele.
1: Conta, sì,

0: 10 canzoni tra gli anni 70 e 80, questa è stata oggi la scelta di Michele da Santa Margherita Ligure. Al numero 1 Vasco Rossi, Cosa succede in città. Io sono arrivato come sempre alla conclusione, come sempre aspetto le vostre scelte musicali.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Ascolta Artemio, ti ho preparato un bel pacco. Ti ho messo dentro un prosciutto, la coppa, qualche ovetto e un po' di farina. Te lo spedisco subito.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: In quel lontano 1977, mentre tu ci lasciavi, dalla radio dell'ospedale si sentivano le note di Wonderful World. Papà, ho mantenuto la promessa, mi manchi. Angelo da Ghedi, ciao a tutti.

0: Questa è 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Poi là, qui c'è sostanza.
0: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Pronti e sintonizzati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati di questo mese del 1968. I 5 super hit sono Steppenwolf, Born to be Wild, Cream, Sunshine of Your Love, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling, Doors, Hello, I Love You. Noi oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
12: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
13: 0331 59 33 77.
14: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
2: info@planetmedia.it.
14: Questa è 7080.it.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Gringo! La macchina! La
0: lavuma! Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it info@consultmedia.it
8: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Tempo che ti piace buttare non è buttato.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Guarda urà la Jaru! Guarda urà!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma vai a mandare un fax allora, bene.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: 7080.it.
1: Sono le 5.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Come facile per tutti risolvere il problema del riscaldamento con i bruciatori Riello. Silenziosi, pratici, sicuri, garantiscono un rendimento termico molto elevato e una notevole economia di esercizio. Inoltre, una produzione di grande serie ha consentito alla Riello una decisa riduzione dei prezzi. Un esempio, Micio Deluxe a lire 148.000. Condizioni particolarmente favorevoli anche per la sostituzione del vostro vecchio bruciatore. E in più il servizio tecnico Riello è sempre a vostra disposizione.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Alexa, metti 70-80.
1: È un mancettare una piappia il culo questo.
2: No!
3: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: rapimento.
1: Don Pablo, buongiorno. Vi devo parlare con voi, Don Pablo.
2: Deve essere molto importante, perché anzi mi come un cavallo.
1: Importantissimo, Don Pablo. Mi sono innamorato.
2: Bueno, non è molto grave, c'è rimedio.
1: No, no, che rimedio, Don Pablo, ma non voglio rimedio, voglio stare malato. Mi sono innamorato proprio, innamorato.
2: Sì, ma di chi ti sei innamorato?
1: Si chiama Beatrice.
2: Ah, Dante.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: come va?
1: Santissimo. Santissimo.
0: Lascia libere Vitellozzo.
1: Lascia. Potresti lasciare libero Vitellozzo. Se vuoi. Ci do come Santissimo.
0: Savonarola!
1: Savonarola. Mo' ma c'è chi ci spiega per bene, capito? No? Vabbè. Perché si fa così?
0: Savonarola. Cade. Oh. No, anche di lui è proprio uno per voi.
1: Appunto che possiamo.
0: Savonarola.
1: Savonarola.
0: Che c'è?
1: E che?
0: Oh! Diamoci una calmata, come dire, tutti insieme. Diamoci.
1: No, sulla X.
0: Diamoci una calmata, Oh!
1: Metti qua.
0: H.
1: Poi scrivi nel caso, scusa le parenti.
2: Sì. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento,
0: il varietà radiofonico di 7080.it,
2: una produzione K-Vox.
0: Solo il top della musica 7080.
1: 7080.
0: Questa è 7080.it.

0: Allora, cerca di essere
1: all'altezza della situazione.
0: Un tenero amante, lo sanno tutti, signora. Cerca di essere
2: un tenero amante.
0: Lo vedi, pure i fermenti lattici lo sanno.
3: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Buongiorno splendida radio, buongiorno splendidi ascoltatori.
5: Che meraviglia!
4: Mi piacerebbe tantissimo ascoltare Joe Smooth e The Promised Land. Fine anni 80? In caso grazie mille. E splendida giornata a tutti. Ciao ciao, Vuli da Lione.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Il saggio, dopo aver fatto il suo dovere e aver trasformato la sua intenzione in gesto, non deve temere più nulla. Ha fatto ciò che doveva. Ray.

0: anni70.it. Hey Boomer!
1: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.
2: 80-40, 30 minuti con le

0: 70.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Fiesta Snack! Fiesta Snack! Fiesta ti tenta tre volte tanto!
3: Fiesta piace ai grandi per le sue squisite creme!
2: Fiesta ti tenta tre volte tanto!
3: Fiesta piace ai ragazzi per il buon cacao che la ricopre!
2: Fiesta ti tenta tre volte tanto!
3: Leggera, nutriente, genuina, Fiesta piace a tutti tre volte tanto!
2: Perché buona, buona, buona!
3: Fiesta per re!
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 5 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Noi non avevamo il cellulare, ci avevamo il fisso di casa con la prolunga. Ma io con la mia ci arrivavo all'alimentare a comprare il pane.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non vorrei sembrarti troppo figo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1971. Nel mese di maggio iniziano le regolari trasmissioni di Telecapodistria, la rete che dalla Jugoslavia trasmette in lingua italiana.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: George Harrison, insieme al musicista indiano Ravi Shankar, organizza nel mese di agosto il Concert for Bangladesh, primo concerto benefico nella storia della musica, al quale parteciparono anche Ringo Starr, Eric Clapton e Bob Dylan.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: Una vita breve ma intensa, vissuta sempre da maledetto, sia sul palco che fuori. In questo 1971 muore a Parigi, a soli 27 anni, Jim Morrison, leader dei Doors.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Su pezzi di merda.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Devi morire in maniera rocambolesca.
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: E come famo?
3: Ufamo strano.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Beh, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Ciao 7080, mi piacerebbe ascoltare una canzone molto strana del 1983 di Pippo Franco, che faceva che faceva tanto ridere perché ero piccolo, è chiaro. Siete una grande radio, dai!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Scegli i tuoi alleati e impara a lottare in compagnia, perché nessuno vince una guerra da solo.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno, vedo i vostri giovani volti e penso... Certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età possa fare. Sì, perché io ho sperperato tutti i miei soldi, che ci crediate o no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene. E da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Bongo 1959, con Bongo Cha Cha Cha, Caterina Valente porta in Italia i ritmi latinoamericani e 60 anni dopo spopola ancora sui social.
1: Dicono laggiù, forse è fantasia e nulla più.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Una volta questo era proprio un gran bel paese. E non riesco a capire quello che gli è successo.
2: Beh, che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura.
1: Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate.
2: Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.
1: Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 7.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Mi portavano in spiaggia alle 8:15. Alle 9 ero sudato freddo e dicevo: mamma! Ma non fare il bagno! Ti ho detto di no, bastardo, te e tuo padre! Mio padre non c'entrava niente, stava leggendo la gazzetta, là da solo. 3 ore dal bombolone! Hai voluto il bombolone! 3 ore dal bombolone! Vai sotto l'ombrellone! Io sotto l'ombrellone da solo, tutti i miei amici erano in acqua già da 20 minuti. Non posso venire! Non vuole la mia mamma! Ho mangiato il bombolone di merda che...
0: Questa è 7080.it.
3: Sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: 7080.it e anche in Campania. Cercala in TV sul canale 351.
1: Annunciazione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note. Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Campo Nogara in provincia di Venezia. A soffocarla, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato l'ex compagno di Ino Keber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Keber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole dell'ex imprenditore Walter Lavitola, con cui ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Queste le parole del legale di Lavitola, detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, ha poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia. Lo sport con il calcio: avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di Bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.

0: gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
1: Bentornato, Capitano Stevens.
2: Dove mi trovo?
3: Lei è dentro il Source Code.
2: Cos'è questo Source Code?
1: È un programma di computer, Capitano.
3: Il Source Code le consente di assumere l'identità di un altro uomo negli ultimi 8 minuti della sua vita.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it. 1975, 18 agosto. Ritrovata in una zona centrale della Cina una mummia di oltre 2000 anni.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classico. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
1: Manzaia.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
2: Vediamo un po' cosa ci regala oggi il nostro jukebox in questo spazio di 10 minuti, dove ovviamente tutti i giorni noi ascoltiamo tre canzoni tra le prime 10 posizioni della classifica italiana. 18 agosto 1977, partiamo dalla numero 10, così a caso, e ascoltiamo

0: e tu, il titolo di questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Andiamo avanti con Jukebox, ci siamo, 100 lire, inseriamole subito.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di...

100 lire, tre canzoni. Ci ha suonato anche questa di Umberto Tozzi, Ti amo, che è al numero 8 della classifica italiana. Jukebox continua perché ci deve suonare ancora un pezzo che

0: Ivan Graziani con Lugano addio, numero 4 nella classifica italiana, e anche la canzone che chiude oggi questi 10 minuti di Jukebox. A domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: italiani e italiane. Voi siete adesso a tavola. Se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente, che vi ama tanto. E cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Buongiorno Radio 7080, chiamo dalla provincia di Como, vorrei ascoltare Flash in the Night dei Secret Service, e una canzone che mi piace moltissimo e mi ricorda la mia gioventù e la mia spensieratezza. Grazie e buona giornata a tutti quanti.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione e debolezza, ma espressione di forza e di determinazione.

0: Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 18 agosto 1976, eccoci qui ancora davanti al nostro jukebox per le tre canzoni e le 100 lire, oggi ce le ha Ale.
2: Eccole qui, e allora scelgo anche la prima canzone. Oggi partiamo con gli

0: Dancing Queen, gli ABBA aprono il nostro spazio Jukebox, le tre canzoni per 100 lire qui su 7080.it.
1: E io proseguo con una ballata dolcissima, ci sono i Chicago di If

0: If You Leave Me Now con i Chicago nel nostro spazio jukebox. C'è spazio ancora per una canzone.
1: Ed eccola qui, Andrea, True Connection, More More More.

0: Action con More More More, prima Chicago di If You Leave Me Now. Ad aprire c'erano gli ABBA con Dancing Queen. Jukebox termina qui, appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Perugia, 1981.

0: Hey Boomer!
1: Non credo di essere pronto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bene, e diamo inizio alle danze!

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 7:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bracobaldo Show!
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
0: 7080.it. Il mood. Degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Come dice, prego.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «Non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo.
4: Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov invece ha ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
5: È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. Non è escluso che i sicari possano essere stati due. Secondo le prime indicazioni investigative si sarebbe trattato di un regolamento di conti di malavita.
4: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
5: C'è una prima svolta nell'indagine del furto delle 4 opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione, è aperta la caccia.
4: Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha giunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. In casa Roma è fatta per il trasferimento di Rodrigo Mora e i giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Diamo un'occhiata al futuro, torniamo indietro e giochiamo in borsa. Potremmo fare dei triliardi.
7: Perché solo dei triliardi se possiamo fare dei...
8: biliardi?
9: Un triliardo è più di un biliardo, papà Pirla.
10: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.

0: Do you want a drink, baby?
1: May I have a drink of nectar?

0: 70 80.it.
1: Allegria!
0: Questa è 70 80.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ciao amici, la mia prima macchina è stata Peugeot 205 Rally del 1988. Che bei tempi!
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: L'amore è quando incontri qualcuno che ti dà delle notizie su di te.

8080.it ha presentato Pop-up, il meglio del pop anni 70-80. 70-80.it, il mood degli anni 70 e 80.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Rieccoci sulle onde della colonna sonora dei tuoi ricordi al tramonto. Oggi rispolveriamo tre grandi hit che facevano vibrare il jukebox tra sabbia, amori estivi e graniti al limone. Dalle spiagge del Kenya alla riviera romagnola, questa ballata esotica ci faceva sognare sotto il cielo stellato.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ecco, scusa Ruggero, quell'immagine poc'anzi che mi hai dato, questa immagine così della piscina che ci hai fornito, come deve essere considerata? Cioè come un lavagro purificatore o come un riflesso di antica paganità piena di licenze?
5: Beh, Ruggè, voglio sapere se famo la mucchiata.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
9: 7080.
8: Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080,
9: metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
1: Questa è 7080.it.
8: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Evviva la radio!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Uè, basta! Smettetela!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev. Donald Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Intanto a Hormuz una nave in attraversamento è stata colpita da un proiettile, il bilancio è di una vittima. L'attentato a Ranucci è pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, lo ha detto il difensore di Walter Lavitola dopo il colloquio avuto a Rebibbia col suo assistito. Il legale ha aggiunto che Lavitola la prossima settimana renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe usato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Calcio, si completa il quadro dei 16esimi di Coppa Italia col Palermo che domina al Barbera ed elimina Lecce con un netto 2-0. Avanzano anche Cremonese, Sassuolo e Pisa. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Cooper, loro non ci hanno portati qui per cambiare il passato.
6: Dell'ancora.
5: Loro non ci hanno portati qui per cambiare il passato.
6: Loro non ci hanno portati qui. Siamo arrivati qui da soli.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Seguirà alle 17.05 il riscacchista della serie Vicky il Vichingo.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Siete fantastici, mi accompagnate dappertutto, in macchina, a casa, quando accendo la TV.
6: Sulla Rete 2 trasmetteremo a colori Super Gulp.
5: Quando sto facendo qualcosa vi ascolto.
7: Croce! Com'è buono, eh?
5: Non so, siete, mi accompagnate nella mia vita. E nell'83 avevo 20 anni e queste musiche mi fanno ricordare tante bellissime cose. L'anno del militare, tutto, non so. Mi piacerebbe ascoltare questa canzone, Champ dei Van Halen. Grazie, siete fantastici, grazie di tutto e della musica che trasmettete.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: 70.80 ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70.80.Italia. Hey Boomer!
1: Ciao bella gioia!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it.
3: Sa che non è stupida quella roba qui che...

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 10. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: A quell'iniziativa privata di Fantozzi ne seguirono altre collettive, tipo rosarioni giganti in sala mensa. Furono esauditi.
2: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per me, numero uno!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump alza i toni e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Intanto Hormuz, una nave in attraversamento, è stata colpita da un proiettile, c'è una vittima. Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca, circa 620 velivoli esplosivi lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati. Sul piano diplomatico l'offensiva si intreccia col nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev. Uno studente ha aperto il fuoco all'interno di una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto nel campus dell'Ateneo a Zamboanga City. Il bilancio è di 2 vittime, tra cui lo stesso aggressore. Svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe usato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo è stato individuato in una zona priva di telecamere. Si apre oggi negli USA lo storico processo contro Meta, con 4 stati che hanno fatto causa al gigante tech accusandolo di danni ai minori. In particolare l'azienda proprietaria di Facebook e Instagram è accusata di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei ragazzi, di aver mentito sui rischi e di aver raccolto illegalmente milioni di dati sui bambini. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sì, passerò.
5: Mi avete mandato nell'anno sbagliato.
6: Ne ha la certezza.
7: La scienza non è più una scienza esatta.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
8: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1979.
9: Una produzione K-Vox.
10: È agosto 1979 e la vetrina di Milano vende musica è lo specchio di un'estate ricca di grandi successi tra pop internazionale, disco music e canzone italiana. Ogni 45 giri racconta un momento speciale di questa stagione. Tra i dischi più richiesti c'è Cliff Richard con We Don't Talk Anymore. Dopo quasi 20 anni di carriera, Cliff Richard torna ai vertici delle classifiche con un brano moderno e accattivante, destinato a diventare uno dei più grandi successi della sua carriera. La disco continua a dominare le discoteche con le Sissy Sledge e Lost in Music, prodotte da Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic. Il singolo celebra l'amore per la musica e sta facendo ballare club e radio in tutto il mondo. In vetrina troviamo anche Dominic Troiano con We All in Love. Il chitarrista canadese mette da parte il rock più duro per regalare una canzone dal ritmo coinvolgente e dal messaggio positivo, che sta conquistando sempre più spazio nelle discoteche. Per l'Italia c'è Raffaella Carrà con E salutala per me. Ancora una volta Raffaella Carrà dimostra il suo talento nel trasformare una melodia immediata in un successo capace di unire televisione, radio e pubblico di ogni età. Chiudiamo con gli ABBA e Voulez-vous, un perfetto incontro tra il loro inconfondibile pop e le sonorità della disco music. 545 giri che raccontano perfettamente agosto 1979. La vetrina è pronta. Entrate qui da Milano Vende Musica. Scegliete il vostro preferito e lasciate partire.

0: 7080.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Jerry. Mi fai sentire per favore Tanta voglia di lei? Grazie, ciao.

0: www.radio90.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Irene, vi chiamo da Morcone in provincia di Benevento, vi ascolto mentre lavoro a Rioana e vorrei ascoltare 50 Ways to Leave Your Lover di Paul Simon. Grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Ma no, mia dolce signora, sono io, il Duca Diggi, venuto a lusingarvi con amorose rime.
2: Sul serio? Siete sicuro di non aver sbagliato indirizzo?
1: Figuriamoci se non comprendo i vostri dubbi, ma questo non è il 465 di Evelyn Lane?
2: Sì, certo. Proseguite allora nelle vostre dolci lusinghe.
1: Non correte. Devo pur sempre rispettare i tempi poetici.
2: Oh, quanto avete ragione.
1: Questo non è un poema, è un colpo al cuore. Quando lo avrà letto cadrà fatalmente tra le braccia del duca, perfino.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di 7080.it. Mi piacerebbe condividere con voi oggi un brano che è uscito nel 1984. Bei ricordi, soprattutto per l'età. Comunque era un'estate dell'84 quando i Six System fecero l'unico successo della loro carriera con un brano intitolato Stay With Me. Un ringraziamento a tutti da Roberto Modio, soprattutto alla redazione di 7080.it. 1984, Six System, Stay With Me. Ciao.

0: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono la vostra Anna. Volevo sentire la canzone di Mattia Bazar, Solo tu, per dedicarvela perché è dolcissima. Ok, siete grandi, lo sapete. Grazie, buona giornata. Un bacio, ciao.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È una donna di classe questa!
4: La donna di classe! Questa è la zoccola!
0: Questa è 7080.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non vorrei sembrarti troppo figo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un giorno dalla redazione, un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Donald Trump alza i toni e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Intanto Hormuz è una nave in attraversamento, è stata colpita da un proiettile, il bilancio è di una vittima. Femminicidio nel veneziano, dove una donna di 39 anni è stata uccisa dall'ex compagno 43enne che poi si è tolto la vita. La vittima, Tania Terrin, è stata uccisa nel suo appartamento. Secondo quanto emerso, l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti. Nuova allerta rossa sull'Etna con colate e cenere in quota, ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania, atterraggio per 10 aerei all'ora, mentre nessuna restrizione ai voli in partenza. Tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, l'azzurro ha battuto Alexander Brock in 2 ore e 28 minuti di gioco e ora lo attende lo spagnolo Hodar. Oggi alle 18.30 Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zeng. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Quanto tempo abbiamo prima che tu sia nonnato?
6: Data l'accelerazione del tempo non so dirtelo, ma fidati, percepisco che sto ringiovanendo. Bene, la macchina del tempo è riparata.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.
1: Polvere per starnutire, un po' di tabasco, un pizzico di pepe e del lievito. Che capolavoro, è quasi pronto.
2: Mike è proprio gentile. Per contraccambiare ora gli tiro fuori il dolce dal forno.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.

0: www.radio90.it.
1: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
2: Benvenuti a Neverland, l'isola dove ogni sentiero porta una nuova canzone. La passeggiata di oggi parte da una grande baia, dove il mare entra placido tra le rocce, formando piccole piscine naturali. L'acqua è così limpida da riflettere il cielo, e su uno sperone affacciato sull'oceano incontro Ozzy Osbourne. Anche in questo angolo tranquillo porta con sé un'energia travolgente, capace di rompere il silenzio con il suo stile inconfondibile. Sentiamo quale brano ha deciso di regalarci.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: Continuo il cammino fino a un antico arco di pietra ricoperto di rampicanti che conduce a un giardino nascosto. Tra cespugli di gelsomino e profumi tropicali mi aspetta Marian Faithfull. L'atmosfera è raccolta, elegante e sembra fatta apposta per lasciarsi trasportare dalla sua interpretazione. Ascoltiamo la sua scelta.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il cielo comincia a scendere quando raggiungo una terrazza affacciata su una piccola insenatura. Trovo un chiosco con alcuni tavolini in legno che guardano il mare, mentre il vento fa oscillare le lanterne. È qui che incontro Ornella Vanoni, perfettamente a suo agio in questo angolo di Neverland, dove tutto invita a danzare godendosi la brezza della sera. Lasciamoci accompagnare dalla sua musica.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole scivola lentamente oltre l'orizzonte e il cielo si riempie di sfumature sempre più calde. Anche oggi Neverland ci ha regalato 3 incontri speciali e tanta buona musica. La passeggiata termina qui, ma noi ci ritroviamo domani, sempre su quest'isola, dove le canzoni non smettono mai di suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
4: Estate 1982, un film, Rocky 3, e lui, Sylvester Stallone, l'inno della determinazione. Tra un bagno e un torneo di racchettoni, questa scarica di energia non mancava mai.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
0: Gli anni 70 e 80.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Va bene, qui è una pacchia, il paese dei balocchi. Ciao!
4: Mi fa piacere che si trovi bene qui da noi, ma le ricordo che per gli ospiti c'è un apposito telefono a gettone nell'atrio.
3: Sì, ma la sfiricudo della sbrindellona, come se fosse Antani, come facevo?
4: Prego?
3: Ho provato con un supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Faceva du-du.
4: In che senso?
3: Nel senso anafestico. Eh sì, forse per handicappo di altitudine, no?
4: Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Per chi lavori, avanti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Per i libanesi, per i francesi!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il mondo del cinema piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana, morto a 98 anni. Nel 1958 fonda la Italian International Film, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del cinema popolare d'autore. Tra tantissimi titoli prodotti da lui, ricomincio da 3: Il grande cocomero e Ninfa plebea. Il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Trump, durante il quale i due leader hanno affrontato temi come il conflitto USA-Iran, ma anche la seconda fase del processo di pace a Gaza. Erdogan ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti della diplomazia per allentare le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Mosca ha avvertito il Regno Unito che pagherà un prezzo per la fornitura di droni britannici all'esercito di Kiev usati in attacchi in profondità nel territorio russo. L'ambasciata russa a Londra ha accusato il governo britannico di essere complice degli attacchi e di puntare sull'escalation del conflitto. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa riprende le attività senza limitazioni, ripristinate dunque con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, dopo settimane di pesanti disagi a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Calcio: il Milan abbraccia Diego Moreira intorno all'ora di pranzo. Lo sbarco a Linate dell'esterno belga, che vivrà la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto. Moreira arriva dallo Strasburgo per 45 milioni. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Così.
5: Blocco 2 è pronto.
4: Attivato.
5: Blocco 2 posizionato.
4: Siamo al 35%.
6: Larve rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action,
7: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: 72 anni viene Elettro Santo Bertini.
1: Questa è 7080.it.
2: Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao 7080. Ascoltate, io ho un problema.
8: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
7: Nel senso che mi ricordo una frasetta di una canzone degli anni 70, però non so il titolo, e se potete farmela sentire. La frasetta faceva "I you gip, gip, gip", e poi dopo non mi ricordo più. Grazie 7080, siete fantastici. No ragazzi, non è questa. Dice, come se la canzone dice Jeep o Gip con l'H. Ah, your Gip, Gip, Gip. E dopo, ma, dopo mi sembra che fa on the Gip, on the steep tip. Ma però io non mi ricordo, è proprio solo quel pezzettino lì, dai. Vi ringrazio, dai, se la trovate mandatela, dai. Grazie mille ragazzi, un abbraccio.
9: Mica facile, sai. Per questo mestiere bisogna essere predisposti.
1: Questa è 7080.it. The Disco Action. 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.
3: Questa
2: è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
5: Buongiorno, oggi vi parlo di un personaggio tipico degli anni 80. Negli anni del cosiddetto edonismo reganiano, di stampo a stelle e strisce, l'Italia, in particolare Milano, rispose con una sottocultura giovanile tutta nostrana destinata a lasciare il segno, quella del paninaro. Chi frequentava il quartiere San Babile al centro di Milano negli anni 80 li vedeva assembrati di fronte a bar e paninoteche. Gruppi di ragazzi tutti vestiti uguali, come fosse una divisa, erano soliti discutere fra loro con parole incomprensibili il gergo del paninaro. Nel linguaggio del paninaro il ragazzo ok era il gallo tosto, la ragazza sfitinzia, gli adulti sapiens, termini divenuti presto familiari grazie a pubblicazioni varie e trasmissioni televisive. Del paninaro il comico Enzo Braschi ne fece una simpatica parodia drive-in fra le più celebri trasmissioni TV degli anni 80.
6: Vieni qui, dai, che ti porto in un posto troppo giusto. E lì ti rivolto come una tasca. Wild boys.
5: Enzo Braschi contribuì anche alla realizzazione di una compilation che conteneva la colonna sonora del perfetto paninaro. Fra i brani inclusi, infatti, c'era proprio Paninaro, scritto dal duo britannico Pet Shop Boys e dedicato al fenomeno che ormai aveva valicato i confini nazionali.

0: assente invece, probabilmente per questioni di diritto d'autore, Wild Boys dei Duran Duran, altro gruppo preferito dai paninari. A proposito dei Duran Duran e del loro leader Simon Le Bon, vero e proprio manifesto della generazione paninara, divenne Sposerò Simon Le Bon, il libro di Clizia Gurrado, divenuto un film con protagonista Barbara Blank. Ciò che univa i paninari era un rigoroso dress code, fatto di capi d'abbigliamento particolarmente costosi per l'epoca, anche più di 1.000.000 lire, acquistati per essere esibiti come status symbol al fast food. Capo principale, il piumino imbottito della Moncler, dai colori sgargianti azzurro, arancione e verde, indossato anche senza maniche. In alternativa, adatto alla mezza stagione, il giubbotto jeans della Levi's, imbottito di pelliccia sintetica di color bianco. Il look del paninaro prevedeva tutta una serie di marchi, il cui nome si doveva leggere chiaramente, fra questi la felpa Best Company, i jeans Levi's, ma solo il modello 501, e le calze a rombi della Burlington, messi in evidenza dal risvolto dei pantaloni. A completare la divisa del paninaro c'erano la cartellanaio Leari, azienda famosa per i tessuti fantasie e per questo adorata dalle ragazze, gli zaini i jolly della Invicta, la cintura in cuoio El Charro, gli scarponcini Timberland o i Camperos della Durango. Dal 1986 fino al 1989, per un totale di 48 numeri, fu pubblicato il fumetto mensile Paninaro. Altre pubblicazioni, dedicate alla generazione paninari e destinate a chiudere entro poco tempo, il mensile Cucador e il quindicinale Wild Boys.
1: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno, appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Estate 1982, è lui il vincitore di Sanremo, con la colonna sonora perfetta per i flirt sotto l'ombrellone e pensieri malinconici al tramonto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 12:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che sete! Mi manca tanto la Peroni!
4: Mi hai chiamata? Eccomi. Chiamami Peroni. Sarò la tua birra.
0: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Croce, com'è buono!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano Mohammad Ghalibaf si recherà in Iraq domani per colloqui. La visita avviene mentre l'Iraq subisce pressioni da Washington per disarmare le potenti milizie sostenute dall'Iran, che hanno acquisito una notevole influenza politica e finanziaria nel paese. Il prezzo del gasolio in autostrada torna intanto ai livelli del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. In base agli ultimi dati, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro e per la benzina self è 2,73 euro. Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui erano state fatte delle verifiche perché poteva essere quello usato dai ladri non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Intanto sono stati interrogati i custodi in servizio e analizzate le telecamere della zona. Addio a Fulvio Lucisano, uno dei protagonisti più longevi e importanti dell'industria cinematografica italiana, scomparso a 98 anni. Produttore cinematografico e televisivo, ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano, dal cinema popolare e di genere degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, fino alle più recenti produzioni televisive. Calcio, il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo arriva rosso-nero per 45 milioni più 5 di bonus. Il Napoli si prepara ad accogliere Costantino Favasuli. L'accordo col Catanzaro è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro con obbligo fissato a 6 milioni. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni, temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
5: Noi abbiamo aperto un buco, Barry. Noi abbiamo aperto un buco che non vuole più chiudersi. Santo Dio, si può percepire l'energia che sprigiona.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
7: E basta!
8: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
9: È Michi di Monza che ci scrive e ci manda la sua classifica personale quest'oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. E io sono pronto subito ad iniziare, perché al numero 10 è messo Yuppidu di Adriano Celentano, questo disco del 75. Ci spostiamo di un anno, quindi 1976, con la posizione numero 9, dove c'è Margherita di Riccardo Cocciante. Yeah.

0: È la numero 9 questa nella classifica personale di Miki, Margherita di Riccardo Cocciante. Perdere l'amore, Massimo Ranieri, febbraio 1988, canzone che vince il Festival di Sanremo, la messa al numero 8. Al numero 7 c'è Claudio Baglioni con Avrai.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la 10 brani italiani.

Siamo passati esattamente, pensate, il 9 giugno del 1982 quando Claudio Baglioni pubblica questo pezzo, Avrai, che oggi è il numero 7. Al numero 6, Aria di Dario Baldambembo. Michi di Monza, al numero 5, ha messo questo pezzo di Umberto Tozzi.

0: maggio del 1982 quando esce questo album, il settimo album di Umberto Tozzi dal titolo Eva, come la canzone che oggi abbiamo ascoltato al numero 5. Numero 4, canzone d'amore, Sono le orme, pezzo del 76. Al numero 3 c'è la grande Mina con L'importante è finire.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: È Michi di Monza il protagonista di quest'oggi in questo appuntamento di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Siamo già arrivati alla posizione numero 3, dove ha messo l'importante finire questa canzone di Mina. Pensate, del 1975, il suo 117esimo singolo pubblicato. Al numero 2, Tu mi rubi l'anima, sono i Collage, pezzo del 77. Al numero 1 c'è lui, c'è Lucio Battisti.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: ha messo in prima posizione questa canzone pubblicata nel febbraio del 76 e 18° singolo. Sto parlando di Lucio Battisti con Ancora Tu. Sono arrivato alla conclusione anche quest'oggi, aspetto sempre le vostre classifiche. Alla prossima!
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Via! Via! Via quel ciulo!
4: Vacca, vacca, plantoni!
5: Ma io quello là lo metto a fare in manuale!
4: Lo fa già!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
8: Buongiorno, niente, dato che mia mamma stava passando un periodo un po' brutto, allora volevo così, se si poteva fare un ricordo di mio papà. Noi ora vi seguiamo, siamo a Serino da 20 anni, in provincia di Avellino, e vi ha scoperto da 3 settimane, vi ascolta tramite la televisione, vi segue. E grazie per il momento, se è possibile farle questo regalo.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
9: The Weeks Compilation.
2: 10 ore di top alla carta.
10: Ed eccoci pronti anche oggi con la Weeks Compilation. 18 agosto 1987. Pronti a partire coi 10 over the top alla carta di 7080.it. L'ultima posizione della nostra classifica oggi è per Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Al numero 9 abbiamo gli U2. Apriamo con

0: Still Haven't Found What I'm Looking For. Ad aprire questa Weeks compilation del 18 agosto 1987 ci pensano gli U2, nona posizione per loro oggi. Davanti c'è Madonna al numero 8 con Who's That Girl. Numero 7 per gli ABC, li andiamo ad ascoltare con When Smokey Sings.
1: The Weeks compilation.

When Smokey Sings, questi erano gli ABC, settimi oggi 18 agosto 1987 nella classifica di 7080.it, classifica che vede al sesto posto You and Cry con Labor of Love e al numero 5 Heart Alone. Quarta posizione invece per True Fate. Su 7080.it ci sono i New Order. I'm

New Order con True Faith, la quarta posizione di oggi, 18 agosto 1987. Questa è Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. Numero 3 per Spagna con Call Me. Mentre al secondo posto andiamo ad ascoltare i Los Lobos. Questa è La

La Bamba con i Los Lobos, la seconda posizione di oggi, 18 agosto 1987. Prontissimi allora a svelare la numero 1 anche di questo appuntamento, ma prima rivediamo tutta la classifica dal decimo al secondo posto. Never Gonna Give You Up di Rick Astley occupa l'ultima posizione. Davanti a lui, numero 9, gli U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Who's That Girl, Madonna, è al numero 8. Settimi gli ABC con Where Smokey Sings. Hue and Cry, numero 6 con Labor of Love. Quinta posizione, Alone, Heart. Quarti, i New Order con True Fate. Terzo posto per Spagna con Call Me. La Bamba, i Los Lobos, sono al numero 2. E al primo posto oggi, 18 agosto 1987, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo Michael Jackson, che ascoltiamo con I Just Can't Stop Loving You. Each time.

0: I Just Can't Stop Loving You, la dolcissima canzone di Michael Jackson, oggi è la numero uno della nostra Weeks Compilation. 18 agosto 1987, con questa canzone si chiude l'appuntamento odierno coi 10 Over the Top à la carte. Noi torniamo domani con un'altra classifica, sempre qui, su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top à la carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Loving Spoonful, Summer in the City, Bobby Hebb, Sunny, Donovan, Sunshine Superman, Supremes, You Can Hurry Love, Rolling Stones, Lady Jane. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 13:58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Forse lei padre si confonde con un'altra.
6: Allora forse a sto punto sarebbe il caso di capire il senso di questa riunione, vero? Cioè, scusa, a me mi sfugge un po' il motivo della presenza di lui.
5: Niente, passate qua.
7: No, Mario, diciamo le cose come stanno. Tu questa mattina mi hai telefonato per avvertirmi che Ruggero stava qua, dandomi anche a me l'immensa soddisfazione di rincontrare questo Marcantonio del ragazzo che io ho lasciato tanti anni or sono, quando era ancora piccolo così.
6: Ho capito, Mario, pure il pistolotto sul Pier Prodigo.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
10: Questa è musica...
0: Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran. L'ha dichiarato il principale negoziatore iraniano Mahmad Ghalibaf. Ghalibaf, che è anche il presidente del Parlamento iraniano, ha inoltre avvertito che le dispute interne indebolirebbero il paese e incoraggerebbero gli avversari stranieri. E Thibaut Gilbert Beitrison, ex consigliere comunale a Clamontana, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellations la notte di Capodanno. Beitrison, che è stato consigliere del comune svizzero tra il 2017 e il 2020, si aggiunge alla lista di chi deve rispondere in merito a quanto accaduto. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa riprende le attività senza limitazioni, ripristinate dunque con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo dopo settimane di pesanti disagi a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Picchiato perché gay è la denuncia fatta da un 39enne che racconta di essere stato aggredito sulla spiaggia di Porto Istana, non lontano da Olbia. 30 contro 1 ha raccontato l'uomo parlando dell'aggressione omofoba avvenuta prima di Ferragosto. Calcio: Diego Moreira è arrivato a Linate e presto sarà il nuovo giocatore del Milan. L'esterno belga classe 2004 è atteso alle visite mediche e alla firma sul contratto che lo renderanno a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quanti secondi ci sono nell'eternità?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Personale, 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Tom e Jerry dicevano che il contratto era buono, che andavano a fare sto film in America. Ma secondo me quel gran fio della mignotta e di quel cristone americano, che era embriaco fracico, mi stava a coglionare, sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Buongiorno a voi tutti, staff di 7080, sono Giampaolo, vi chiamo da Monza, provincia Monza Brianza. Il mio interesse era legato al gruppo musicale La Bottega dell'Arte, nata negli anni 70, 74 per la precisione. Questo gruppo è legato alla mia adolescenza, dove nel 77 14enne ascoltavo quei pochi di giochi che mettevano i loro brani, e quindi ho assaporato da allora fino ad oggi i loro brani, che sono incantevoli e quindi indimenticabili. La fortuna vuole che si siano riuniti a distanza di tempo l'anno scorso, e questo è molto positivo. Sono contento per questo gruppo musicale che è rimasto ancora a galla insieme a pochi altri addetti.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
9: Una produzione K-Vox.
10: Nuovo appuntamento con New Wave Collection. Mike Oldfield, Guilty. Morrissey tra le canzoni di oggi con Shadhead, Mr. Mister, Keri, Orange Juice, Flash of My Flash, Nick Hayward con il suo progetto solo, Blue Hat for a Blue Day, i Pet Shop Boys di Western Girls.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Putting on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.
3: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Si arrivava a casa con raffreddore, la mia era una famiglia di veneti. Prima di andare a letto, latte e cognac. Tanto latte così, una bottiglia di vecchia Romagna. Arrivavo a scuola al mattino. Come sei a Fioldo Canti e Tomare?
4: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente americano posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», alzando così ulteriormente la tensione geopolitica e diplomatica con l'Iran. Intanto il Qatar fa sapere «Aspettiamo l'accordo tra Iran e Oman per riprendere i negoziati con gli Stati Uniti». Mosca avverte il Regno Unito che pagherà un prezzo per la fornitura di droni britannici all'esercito di Kiev usati in attacchi in profondità nel territorio russo, come riportato dal Sunday Times. L'ambasciata russa a Londra ha accusato il governo britannico di essere complice degli attacchi e di puntare sull'escalation del conflitto. Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna, dunque, si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma perché aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Almeno 30 bambini, la maggior parte di famiglie britanniche, sono stati concepiti in cliniche di Cipro del Nord specializzate nella procreazione assistita da donatori di sperma o d'ovuli diversi da quelli scelti dai genitori. È quanto emerge da un'inchiesta della BBC che già a inizio anno aveva documentato i primi 7 casi. L'Ippica dice addio a Varenne, morto a 31 anni all'allevamento LJ di Eboli, in provincia di Salerno, dove il cavallo leggenda del trotto trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale, colpito da un infarto fulminante nella notte. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Blocco 5 posizionato.
6: 75%.
5: Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
7: Eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: Italians80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Siete contenti di essere qui a Domenica Inn?
2: Sì, sì,
1: così appunto dicevo. E anche voi? No, mi pare che la risposta sia un po' uguale. No, vorrei domandare a lei. Per me se parlate uno per uno non si capisce, è meglio che parliate tutti insieme, no?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po'. Hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Grazie per questa opportunità. Allora, un ricordo per me molto speciale è del 28 febbraio 1977, Teatro Lirico, Milano, primo concerto di Claudio Baglioni. E ancora adesso, però, questo è indimenticabile.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Al di là delle paure c'è la vita. Dove inizia la vita, continua l'amore.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
1: Facci in fretta un altro inventario.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. È 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Falcon Va Band, Bruno Santamarinella.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Pasquale e mi scrivo da Saronno. Ai tempi guardavo La corsa più pazza del mondo.
2: Sì.
1: Poi guardavo L'orso Yogi.
2: Ehi, Bubu, è arrivato un messaggino.
1: Bubu.
3: Va bene, Yogi.
1: La famiglia Adams. Gatto Silvestro e Titti.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: La pantera rosa. E quel cartone animato con il signor Rossi. Con la pantera rosa. Con il telefilm guardavo Zorro, i Chips, Charlie Angels.
5: E ora lavorano per me.
1: Bei tempi. Che non tornano più.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, allora io sono Eliana e scrivo, cioè vi chiamo da Rapallo e vi ascolto appunto a Rapallo sul canale digitale terrestre 351. Vi volevo dire, dunque, magari ve lo ricordate anche voi, agli inizi degli anni 80.
2: In che senso?
1: Andava molto. Non so se di comunque ha avuto secondo molto successo, mai più visto poi. Ve lo ricordate Grizzly Adams? Il telefilm di quell'uomo che era stato accusato di omicidio, che non era vero, era scappato sulle montagne, aveva salvato un cucciolo di Grizzly ed era cresciuto con Ben, questo cucciolo, che lo difendeva in tutti i modi. E viveva con gli indiani, che non mi ricordo più se erano, che indiani erano, Apache, non mi ricordo più che cos'era. Comunque questo era il mio telefilm preferito.

0: fare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che avevamo la calcolatrice nell'orologio al quarzo.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao Radio 7080, sono Adriano da Castenedolo Brescia e vi ascolto tantissimo, vi fate compagnia, siete grandi. Se possibile vorrei ascoltare Una città per cantare di Ron. Grazie di tutto, favolosi, ciao!

0: è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Walter, chiamo da Mariano Comense, provincia di Como. Mi ricordo l'84, se ricordo benissimo, era Creamare con mio cugino, si andava a ballare in una discoteca, si chiamava Turbo Time ai tempi, e mi ricordo benissimo la canzone di Comanchero che alla grande si ballava di brutto.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 15:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È l'abbigliamento richiesto a un pari del regno per una cerimonia di stato.
4: Sì, vestito così a New York ti metterebbero i manicomi.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
7: 7080.
6: Oppure
7: Hey Siri.
6: Metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Eh sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera. Nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente americano posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense». L'Iran replica: le illusioni di Trump su Hormuz saranno presto corrette. Dopo il femminicidio di Tania Terrena, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Terrena aveva denunciato l'ex compagno. «Bisogna intervenire con ancora maggiore determinazione», dice Zaia. Il sistema di protezione ha fallito, le parole del PD. Tragico incidente questa mattina a Rovereto, in Trentino. Un agricoltore del posto è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. Un imprenditore edile di 60 anni invece è deceduto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta, in provincia di Perugia. Addio alla leggenda del trotto. Varenne, il mitico trottatore, il più grande di tutti i tempi, si è spento nella notte all'allevamento LJ di Eboli, Salerno, a causa di un infarto fulminante. Aveva 31 anni. Soprannominato il capitano, il cavallo ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Eccola lì, George. Adesso vai dentro e la inviti.
5: Ah, sì. Ok, ma non so cosa dire.
4: Qualsiasi cosa, George. Una cosa naturale. La prima cosa che ti viene in mente.
5: Ma non mi viene in mente niente.
4: Cristo, è un miracolo che io sia nato, George.
5: Come?
4: Niente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 70-80

0: Quale grande ciclista nel 1946 vinse la Milano-Sanremo con oltre 14 minuti di vantaggio sul secondo classificato Fausto Coppi? Ma figurati tu se si ricordano questo, non erano nemmeno nati.
1: Dai, veramente la risposta era Fausto Coppi.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Petrolio presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: Il Numero Perfetto, oggi la protagonista è cantante e attrice americana, leader di uno dei gruppi di maggior successo di casa Motown, le Supremes. Parliamo di Diana Ross. L'artista protagonista di oggi de Il Numero Perfetto ha firmato appunto con le Supremes alcuni super successi come Baby Love, You Keep Me Hanging On e You Can't Hurry Love.

You Can't Hurry Love, Diana Ross, la prima canzone che ascoltiamo di questa artista di oggi ne è il numero perfetto, un artista in tre brani. Prima di lasciare le Supremes, a fine degli anni 60, la sua casa discografica ha attribuito a Diana Ross il merito di aver scoperto i Jackson 5. Nel 1970 pubblica il suo primo album solista, che conteneva canzoni di successo come Ain't No Mountain High Enough, ma sono gli anni 80 a riservare più soddisfazioni per la cantante. Diana Ross lascia infatti la Motown, che le riconosce $250,000 come buona uscita. A quel punto Diana Ross si sposta in RCA, che le offre un contratto milionario, ma con la clausola di controllare la produzione dei suoi lavori. L'incontro con Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic è la chiave di volta del suo successo. A loro, infatti, affida la produzione del suo nuovo album. Nile Rodgers racconta che una sera, dopo essere stato in un club gay e aver visto degli imitatori di Diana, ha chiamato Bernard proponendogli di scrivere una canzone sul coming out, vista la grande venerazione del mondo gay proprio per Diana Ross. E dunque, eccola qui, Diana Ross, I'm Coming Out.

questa è Diana Ross sulle frequenze di 7080.it, la seconda delle tre canzoni che oggi ascoltiamo proprio di questo artista, né il numero perfetto. Nel 1981 Diana Ross, insieme a Lionel Richie, registra un brano per la colonna sonora di un film, che ebbe però scarso successo al botteghino. Al contrario, invece, la canzone, che ha lo stesso titolo della pellicola, divenne il secondo singolo più venduto di quell'anno dopo Betty Davis Eyes di Kim Carnes. Il brano è Endless Love.

0: Endless Love, Diana Ross e Lionel Richie. Questa è la terza canzone di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Con questa canzone chiudiamo la puntata di oggi e ci diamo appuntamento a domani sempre su 7080.it con un altro artista e altri tre brani.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Appendiciti,
4: lucconi,
3: ernia strozzata,
4: bandolini,
3: cirrosi epatiche,
4: drufi,
3: diverticoli,
4: piedoli dietro,
5: tolida digiuno,
4: fiammato,
3: tutto bene.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump non abbandona l'idea di rendere lo stretto di Hormuz territorio statunitense. In un post su Truth, il tycoon ha pubblicato una mappa della via marittima strategica, contrassegnata come nuovo territorio degli Stati Uniti. L'Iran avverte: lo stretto sarà chiuso fino alla revoca del blocco navale e delle sanzioni americane. Raggiungere sul gasolio i 3 euro al litro nei prossimi mesi non è difficile, a dirlo alla DN Cronos è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che guarda con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Se a Hormuz la situazione peggiora, dice, si potrebbe arrivare a uno stravolgimento. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.8 della scala Richter ha scosso la provincia di Granada, nel sud della Spagna, causando il ferimento di 3 persone in modo lieve, tra cui un minorenne portato in ospedale, e ingenti danni, evacuata l'Alhambra. Corri sempre libero e sempre nostro capitano, è stata annunciata così la morte di Varenne, il cavallo trottatore italiano più forte di tutti i tempi. Sul profilo Instagram ufficiale a lui dedicato, si è spento la scorsa notte a causa di un infarto fulminante. Aveva 31 anni. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Tutto quello che abbiamo fatto, che faremo, lo faremo ancora.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

nuova svela un nuovo orizzonte. Ogni fermata, un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Gazzetta.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti Radio 70-80.

0: Kiteng è stato un evento, credo, unico, nel senso che io avevo avuto la fortuna di conoscere Kiteng alla Factory con Andy Warhol. Andy Warhol gli ha detto vai, perché se Fiorucci ti fa fare una cosa, Fiorucci è un tipo che fa delle cose molto speciali, vale la pena. Allora è arrivato e devo dire che è stato 2 giorni e 2 notti, ha trasformato completamente il negozio. Era la prima volta che si trasformava un negozio in un'opera d'arte.
1: Questa è 7080.it.
2: Sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Ciao splendida radio, sono Guli, chiamo da Lione, sì, non sono vicinissimo. Ancora una volta grazie per farmi rivivere ogni giorno questi splendidi anni 80. Mamma mia che bel periodo, peccato che non ci rendevamo conto che era così bello. Vabbè, c'è un pezzo che non sento più da una vita. Iniziava con tipo Don't Mess with Dr. Dream dei Thompson Twins, se non sbaglio. Aiutatemi voi. Grazie e ciao. Grazie a tutti e buona giornata.
1: Questa è 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: 7080.it e Keybox presentano
3: We Make

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 17 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mai rotto per te, ignorante e fascista.
4: Ma va,
5: Questa

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
2: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
1: Qualità senza paragoni.
2: Ma io non ho mai registrato questo spot.
3: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: 7080.it è anche in Piemonte. Cercala sul canale 351.
1: Ma chi Alessia, stura sica, rompa le balle.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso finché Washington non rispetterà gli accordi, fa sapere l'Iran. Ma per Trump è aperto e operativo. Il presidente americano posta inoltre su Truth una cartina dello stretto con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense». Gli Emirati lanciano intanto l'allarme e i sistemi di allerta rilevano una minaccia missilistica. «Sono molto felice di essere al sicuro», lo ha detto all'Ansa la ragazza somala che dovrebbe essere rimandata in Italia dalla Germania. La giovane ha ricevuto asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Intanto anche la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Il detenuto con le manette ai polsi che cerca riparo dietro un'ambulanza, braccato da 2 agenti, poi gli spari. Sono stati resi pubblici i filmati di videosorveglianza del pronto soccorso dell'ospedale di Prato, dove domenica scorsa un detenuto in fuga è stato colpito ad una gamba da un poliziotto, poi finito sotto inchiesta per tentato omicidio. È polemica sulle indagini, ha fatto solo il suo lavoro, commenta Salvini. Dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Zaia, a parlare di fallimento. Terrin aveva denunciato l'ex compagno. Bisogna intervenire con ancora maggiore determinazione, dice Zaia. Il sistema di protezione ha fallito, commenta il PD. Calcio adesso ufficiale, vicario un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
5: Voglio tornare a casa, ma non so cosa troverò se la storia verrà cambiata. Loro progettano di correggere e controllare il presente per poter vincere nel futuro. Ma quello che non hanno previsto sono io.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
7: 10 minuti oggi con questo cantautore italiano, Angelo Branduardi, che nel 1974 pubblica il suo primo disco che porta il suo nome e il suo cognome. Ma voglio passare subito al 1976, dove esce alla Fiera dell'Est, disco con 10 canzoni che lo porta al grande successo. Alla fine.

0: canzone regina di questo 33, che poi tra l'altro dà proprio il titolo alla Fiera dell'Est, è stata pubblicata anche nella versione a 45 giri. La Pulce d'Acqua invece, questo quarto disco di Angelo Branduardi, esce nel 1977 con 8 canzoni.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
2: È la

33. In questo album c'è Il ciliegio, Nascita di un lago, Il poeta di corte, Il marinaio, canzoni bellissime. Voglio chiudere lo spazio oggi dedicato ad Angelo Branduardi con questa canzone.

0: Questo pezzo, Cogli la prima mela, è anche il titolo del quinto album da lui pubblicato, che è uscito esattamente il 27 luglio del 1979 con 9 canzoni. Addirittura è stato inciso anche nella versione in inglese e nella versione in francese. È tutto per oggi, vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in 3 brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei 3 jugoslavi. Mi facevate paura voi, ma vamo.

0: Attenzione, attenzione! Il nostro astromicrofono si è posato sul pianeta Papalla, distante dalla Terra 100.000 anni luce.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
4: 80. Ok, sono sempre Rosy e vi seguo da Milano. Enola Gay mi ricorda la prima estate con i miei compagni di scuola, di scuola interpreti, secondo anno di liceo, quindi presumo 1976, e quindi con la prof la sera a Brighton ci portò in discoteca e si ballava in Enola Gay. Ancora non ci rendevamo conto di quanto quella canzone fosse significativa, in senso negativo purtroppo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Sono qui per spiegare quanto è ipocrita il mondo che si esalta per un chirurgo che sostituisce un cuore con un altro e poi accetta che migliaia di creature giovani col cuore a posto vengono mandate a morire come vacche al macello per la bandiera.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
1: Numero 7.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Notaio, immagino che lei stia per chiedermi una cosa.
5: No, scusi, è nostra volta, pago io, scusi, ci mancherebbe, invito io, pago io.
0: Questa è 7080.it.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non credo di essere pronto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Torna alta la tensione nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno emesso un'allerta alla popolazione per potenziali minacce missilistiche. È il primo avviso di questo tipo da mesi. Intanto Trump fa sapere non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. E un attacco con drone attribuito ad Israele ha ucciso almeno 5 persone, tra cui un minore, in un locale situato nell'area portuale nell'ovest di Gaza City, nel nord della striscia, lo riporta Al Jazeera. Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrina a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne, è quanto risulta dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Quanto accaduto è un fallimento, dice Zaia. Verrà aperto un procedimento disciplinare nei confronti dei 4 custodi presenti al Museo regionale di Messina durante il furto di Ferragosto delle 6 tavole di Antonello da Messina. Al centro dell'inchiesta, guidata da Polizia e Carabinieri, ci sono soprattutto le modalità con cui i ladri hanno messo a segno il colpo. Addio alla leggenda del trotto Varenna, il cavallo più famoso al mondo, aveva 31 anni, è morto la notte scorsa a causa di un infarto fulminante. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minucci, che oggi lo ricorda così. La storia l'ha scritta lui, gli sarò riconoscente per tutta la vita. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Sempre l'uomo si interroga sulla sua origine. È una creatura di Dio oppure è un prodotto dell'evoluzione?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: kvox.it. Una produzione K-Box. Hey Boomer!
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è quello lì?
3: Ma che cosa me ne frega a me chi è lui?
2: Ma che cacchio me ne frega a me poi chi sono questi due qua?
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: È tempo di vacanza. La zia nipotino, buonanotte tesoro, buonanotte zia, buonanotte amore, dormi tesoro che domani mattina andiamo in spiaggia. Sì zia, ciao tesoro, ciao. Nipotino va nella sua camera, la zia va nella camera sua. Durante la notte il bambino si alza perché deve fare i suoi bisognini, passa davanti alla camera della zia, sente parlare e vede che la zia è lì tutta discinta, che si accarezza e...
1: Voglio un uomo, voglio un uomo, voglio un uomo.
0: Il bambino guarda, torna in camera sua. La sera dopo, buonanotte tesoro, buonanotte zia, buonanotte amore, dormi caro, anche tu zia, ciao tesoro, ciao. Bambino in camera sua, zia in camera sua. Durante la notte il bambino si alza sempre a quell'ora che ha l'ora fissa per fare il bisognino. Passa davanti alla camera della zia, sente parlare, guarda la buca della serratura e vede che la zia è lì con un uomo. Bambino guarda, torna in camera sua, si toglie il pigiamino tutto nudo, si accarezza e poi
1: voglio il motorino.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Enrico. Mi ricordo i primi anni 80, avevo 12 anni e con gli amici più grandi che avevano già il motorino, la domenica pomeriggio si andava a ballare all'astrolabio. E quando ero in discoteca avevo dietro le Marlboro Light e come consumazione, a parte la Coca-Cola, mi facevo anche martini bianco con ghiaccio. Poi quando andavo a casa subito a lavarmi i denti per non far sentire la puzza di fumo. E ricordo la canzone, non so, ricordo il gruppo, però il titolo era Loverboy.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: La mia prima macchina è stata una 124, Fiat 124. Mi ricordo anche la targa, targata RE123414. E ho qualche annetto, eh? Sì, sì. Ciao grandi.
0: 37 70

0: tempo con noi.
1: Ciao, sono Gabriele, vi ascolto dalla provincia di Milano, Cassina dei Pecchi. Questa canzone in qua, Isla Bonita, mi ricorda le mie serate in montagna nel periodo invernale, gli ultimi dell'anno.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma che è una monaca? Ma questa è la nostra...
2: Ma quanto sei bugiardo, guarda.
1: Ma guarda che io questa nemmeno la conosco. Lo vuoi capire?
3: Dove vi siete incontrati? In farmacia?
1: Ah, Adria, guarda che sei completamente fuori strada. Adesso come va via ti spiego il meccanismo. È un meccanismo...
3: Ma cosa vuoi spiegare? Un po' di dignità,
1: no,
3: sì,
1: no,
3: per
1: dai,
3: favore.
1: No, no, Adri, no, no, ti prego. Dai, io adesso esigo che tu rimanga qui un attimo perché ti voglio spiegare...
4: Leonardo, eh? Scusa, ma si è incastrata la chiave, non riesco a uscire.
3: Non si ricordava che la serratura è rotta?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
5: Lo dico come si pronuncia. Baker Street. Mi pare che sia John Russell.

0: altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ma buongiorno, 70-80 voglia della vostra musica.
2: Cosa? Che cosa hai detto?
1: 70-80 voglia della vostra musica.
3: Sì, credo che non diventerò mai come te.
1: Sono Gianni di Brugherio, dalla provincia di Monza e Brianza, e vorrei ascoltare, se è possibile, Josephine di Chris Rea. Grazie mille, ciao a tutti.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Non sarai stanco?
4: No.
3: Ma dove trovi tanta energia?
4: È questione di carica. E io ho trovato la carica giusta.
3: Bianco Sassi.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Si allontana l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha annunciato che Washington non intende prorogare il cessate il fuoco temporaneo scaduto lunedì, sostenendo che Teheran non sarebbe pronta ad accettare le condizioni richieste dagli Stati Uniti. Il presidente americano ha poi precisato che non sono in corso né programmati nuovi colloqui. L'Iran considera ormai nullo il memorandum d'intesa e avverte di essere pronto ad agire militarmente contro il blocco americano dello stretto di Hormuz. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando una delle figlie è rientrata in casa e ha chiamato il 112. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare la donna. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. Il marito è stato fermato e portato in commissariato. La procura di Velletri procede per femminicidio. E nuovi sviluppi sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale di Messina. Gli investigatori avrebbero trovato tracce lasciate dalla banda, elemento che fa ipotizzare un colpo non eseguito da professionisti. Intanto, per i 4 custodi presenti durante il furto è in arrivo un procedimento disciplinare. Al momento sono stati messi in ferie e non viene escluso il licenziamento in caso di gravi responsabilità. Allarme e telecamere avrebbero funzionato regolarmente, ma il personale non si sarebbe accorto dell'irruzione. Il museo ha intanto riaperto al pubblico, mentre proseguono le ricerche delle opere ancora mancanti. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Tornano a salire i prezzi dei carburanti. Il taglio delle accise sul diesel è già stato assorbito dai rincari. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gasolio self costa in media 2,09 al litro sulla rete ordinaria e arriva a 2,17 in autostrada, tornando ai livelli precedenti allo sconto di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. A pesare sui prezzi resta soprattutto la tensione nello stretto di Hormuz, che mantiene elevate le quotazioni del petrolio. E infine lo sport. Lutto nel mondo dell'ippica. È morto a 31 anni Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano si è spento la scorsa notte per un infarto fulminante. Nato nel 1995 a Copparo nel Ferrarese, ha chiuso la carriera con 62 vittorie in 73 corse, conquistando 2 volte il Prix d'Amérique e l'Elite Loppé e 3 volte il Gran Premio Lotteria di Agnano. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che importanza ha quale strada scegliamo? Se alla fine del viaggio incontriamo sempre noi stessi.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove ogni sentiero porta una nuova canzone. La passeggiata di oggi parte da una grande baia, dove il mare entra placido tra le rocce, formando piccole piscine naturali. L'acqua è così limpida da riflettere il cielo, e su uno sperone affacciato sull'oceano incontro Ozzy Osbourne. Anche in questo angolo tranquillo porta con sé un'energia travolgente, capace di rompere il silenzio con il suo stile inconfondibile. Sentiamo quale brano ha deciso di regalarci.
6: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: Continuo il cammino fino a un antico arco di pietra ricoperto di rampicanti che conduce a un giardino nascosto. Tra cespugli di gelsomino e profumi tropicali mi aspetta Marian Faithfull. L'atmosfera è raccolta, elegante e sembra fatta apposta per lasciarsi trasportare dalla sua interpretazione. Ascoltiamo la sua scelta.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona.

0: Il cielo comincia a scendere quando raggiungo una terrazza affacciata su una piccola insenatura. Trovo un chiosco con alcuni tavolini in legno che guardano il mare, mentre il vento fa oscillare le lanterne. È qui che incontro Ornella Vanoni, perfettamente a suo agio in questo angolo di Neverland, dove tutto invita a danzare godendosi la brezza della sera. Lasciamoci accompagnare dalla sua musica.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole scivola lentamente oltre l'orizzonte e il cielo si riempie di sfumature sempre più calde. Anche oggi Neverland ci ha regalato 3 incontri speciali e tanta buona musica. La passeggiata termina qui, ma noi ci ritroviamo domani, sempre su quest'isola, dove le canzoni non smettono mai di suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è

0: cosa facevamo noi? Noi negli anni nostri, quando non avevamo una cosa, la immaginavamo, la disegnavamo, oppure ce la costruivamo con il cartone, usando magari una scatola vuota. Pronto? Pronto? Pronto? Qui? Bello? Sì? Dove stai? Ah, sei qua? E allora perché ha vinto su di lei? Parliamo da vicino!
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
6: Ciao, sono Matteo, chiamo da Genova, Genova Acqua Santa. E vi ascolto tramite una società, un baretto, qua l'Acqua Santa, una società in televisione.
7: Ah sì? Beh, molto interessante.
6: E il titolo del brano è Doctor Doctor degli UFO. Vi ascolto, avevo comprato anni fa il loro CD, poi ascolto sempre rock da sempre, quindi mi sono sempre piaciuti. Ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Nella vita portati sempre un bagaglio di pazienza, con esso potrai andare lontano.

0: Ottanta.it. Ehi, boomer!
1: Avanti! Avanti!
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Attacco! Vado io!
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorato?
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80. E voi siete su

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Se tu uscisse fuori in maschio, mi piacerebbe chiamarlo o Alan o Kevin. Meglio Kevin.
2: O fai per Costner.
1: Ma più che per Costner, o faccio perché è un nome che mi dà un senso di rispetto, capito? O senti come nome c'ha possenza, capito? Kevin! Capito, mi piaci.
2: Vabbè, ma tutti i maschi devono essere.
1: Vabbè, allora proponi, dai. Proponi pure te.
2: A me mi piacerebbe Maria.
1: Ma il nome da presepio, Maria, dai. Ma chi si chiama più Maria?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 20 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Voi sareste disposti a vedermi far ammazzare da quei banditi?
4: Mors tua, vita mea.
3: E pensare che io credevo che il mio sentimento fosse ricambiato. Io che avrei dato tutto quello che posseggo, senza esitare, per voi.
5: Lo credo, o tu c'è nulla.
6: Un par di sedie sbagliate, un cesso senza vate.
5: E un debito di 30 visite con me, eh?
0: Questa è 7080.it.
2: Che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Migranti: dopo la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna: un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli altri P. L'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico. È stato estubato e respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Passo avanti sul futuro dell'ex Ilva. Federacciai ha presentato al governo una manifestazione di interesse per coinvolgere le imprese siderurgiche italiane nel rilancio del gruppo. L'iniziativa riguarda soprattutto le attività a valle e gli stabilimenti del nord e potrebbe portare alla nascita di una cordata di aziende del settore. Resta invece ancora aperta la questione dello stabilimento di Taranto, mentre il governo lavora a una soluzione industriale che garantisca continuità produttiva e occupazione. E dopo 2 rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13esima vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Il palio era inizialmente previsto il 16 agosto e rinviato per la pioggia sia domenica sia lunedì. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Cosa sei, uno sbirro?
5: Sono un agente temporale. Preveniamo i crimini prima che avvengano.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
7: La tua personale in macchina del tempo.
6: Patrizia Cavallin presenta
0: Rock Hit.
6: 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: Rock Hits su 7080.it, pronti per ascoltare le 10 selezionate per oggi, o meglio, alcune delle 10 selezionate per oggi. Doobie Brothers con Steam Lane Breakdown, Crosby, Stills, Nash & Young, Fair Game, Kenny Loggins, This Is It, Peter Frampton dal doppio live con Show Me The Way, Steve Miller Band, The Joker, Dire Straits, Tunnel of Love, Patti Smith, I'm Dancing Barefoot, I Fleetwood Mac, Hold Me, David Lee Roth, California Girls, Cosa Rosa, Million and Mel. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
1: E cioè apprezziamo quindi a collegarci con Londra, con il nostro inviato speciale Sergio Telmon, corrispondente da Londra. Telmon, Londra.
2: This is London, qui Londra. Mi parla Sergio Telmon.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
8: Ciao, chiamo da Catania, sono Paolo, volevo sentire Square Room di Art Colleghi, mi ricordo i miei tempi, io sono del 66, capito?
9: Noi eseguiamo ordini, figliolo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa.

0: ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Il gel dei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80 e questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

0: dentro.
1: La tua maglietta Fruit of the Loom con le maniche arrotolate è ancora lì che ti aspetta. Questa è 7080.it, dove gli anni 80 non finiscono mai.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 21 e 55 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Venga che le mostro le altre aule. Ecco, qui le ragazze imparano a cucire e ricamare. Sa, per noi donne il corredo è una cosa molto importante.
6: Un argomento davvero interessante per le future spose in ascolto. E che consiglio può dare?
5: Che si ricordino che il corredo va usato, non da tenere nei cassetti. Deve essere perciò molto semplice, facile da lavare e tutto bianco.
6: Ah, lei deve essere un'esperta di bianco, signora.
0: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
10: Che hai da proporre, forestiero?
9: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
10: Affare fatto.
11: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
12: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
11: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
12: 0331 59 33 77.
13: 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80, con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80
14: 70 80
0: 70 80.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato il lancio di 2 missili balistici iraniani, mentre una nave in transito nella regione sarebbe stata colpita. Sul fronte di Gaza, Washington chiede invece a Israele piccoli passi per verificare la reale disponibilità di Hamas al disarmo. L'inviato americano Kushner ne ha discusso per oltre 4 ore con Benjamin Netanyahu, che resta però scettico sulle intenzioni del movimento palestinese. Voltiamo pagina. 80 anni fa la strage di Vergarola a Pola in Istria, il 18 agosto 1946, l'esplosione di ordigni bellici ammassati sulla spiaggia uccise almeno 100 persone, molti dei quali bambini, riunite per assistere a una gara sportiva. Responsabili e mandanti non furono mai individuati. Oggi le vittime sono state commemorate a Pola e Trieste con cerimonie che da 3 anni vedono insieme autorità italiane e croate. La premier Giorgia Meloni ha ricordato quella che ha definito la più grave sanguinosa strage nella storia dell'Italia repubblicana. La cronaca a Monreale, nel palermitano, un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a colpi di pietra. La donna presentava evidenti ferite alla testa. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, mentre la posizione del marito è al vaglio degli inquirenti. Nel Cosentino, intanto, proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso domenica con a bordo 2 avvocati. Il velivolo era partito da Capo d'Orlando ed era diretto a Sibari. Le ricerche si concentrano sui rilievi della zona di Fuscal, con squadre a terra, elicotteri e droni. E buone notizie per gli EL3P, l'attaccante ventenne del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, resosi necessario dopo il principio di annegamento in una piscina in Costa Smeralda. Il giocatore è stato estubato e respira autonomamente, ma resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove le sue condizioni continuano a essere monitorate. E ci occupiamo di calcio. Si muove il mercato delle big di Serie A. La Juventus ufficializza Guglielmo Vicario. Il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato 8 milioni di euro più bonus e sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Colpo anche per la Roma. Rodrigo Mora è arrivato nella capitale e sosterrà le visite mediche prima della firma. Il talento portoghese di 19 anni arriva dal Porto per 25 milioni di euro ed è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: In questa sorta di visione viaggia nel tempo oppure è un indovino?
5: Nessuno dei due, entrambi.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it e Keybox presentano
6: 7080.it. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Sì, e nell'appuntamento di oggi la voce di Antonella Ruggero con i Mattia Bazar e dalla Germania andremo in cucina con gli Spliff e Carbonara. E ancora Jimmy Cliff, Reignite, Secret Service, Flash in the Night, Ole Ole, No Controles, Delegation, You and I, 8 Wonder, Will You Remember, Wang Chang, Dancehall Days, Baltimora, Tarzan Boy, ABC, The Look of Love. Noi ascoltiamo queste.

0: Hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: una gioventù sveglia, moderna, anticonformista, ritmica quanto la vita stessa lo richiede oggi. Ed anche lo strasimpatico Nick deve adeguarsi al ritmo imposto. E perfino Brad, il serissimo Brad, conquistatore suo malgrado.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao 7080, mi chiamo Stefano, telefono dalla provincia di Milano, esattamente Segrate. Vi ascolto sempre in televisione. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Viola Valentino, Romantici. Non c'è un perché, solamente che sono sempre stato un suo grande ammiratore, le sue canzoni mi sono sempre piaciute. Se è possibile ascoltarla, vi ringrazio. Un abbraccio a tutti, ciao ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci rendiamo conto di averne solo una.

0: DAB.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: 7080.it presenta...

Burt Bacharach, nato a Kansas City il 12 maggio 1928, fu uno dei più prolifici e famosi compositori di musica leggera, solitamente lavorando in collaborazione con il paroliere Hal Davis. Dopo il servizio militare, nei primi anni 50, trovò presto lavoro come direttore d'orchestra e arrangiatore presso diverse case discografiche. Lavorò anche per 3 anni nei Nights Club con Marlene Dietrich. Verso la fine del decennio cominciò quindi ad affermarsi anche come autore con Story of My Life, una hit di Marty Robinson negli Stati Uniti e di Michael Holiday in Gran Bretagna, e con Magic Moment, che fu numero uno in Gran Bretagna, interpretata da Perry Como. Nei primi anni 60 cominciò la collaborazione con Dionne Warwick, per la quale Bacharach e Hal David scrissero molte canzoni che oggi vengono considerate dei classici, da Walk On By a Anyone Who I Had Hurt, a This Girl In Love With You, a Say A Little Prayer. Burt Bacharach cominciò anche a lavorare per l'industria del cinema, dapprima grazie al suo matrimonio con l'attrice Angie Dickinson, che arrangiò What's New Pussycat, il cui tema di testo lanciò anche Tom Jones in Inghilterra, e Butch Cassidy, per cui ricevette 2 Oscar, uno per l'arrangiamento, l'altro per il tema conduttore Raindrops Keep Falling On My Head. Ebbe anche una hit in Gran Bretagna con Trains and Boots and Planes e scrisse le musiche per il grande successo di Broadway Promise Promise. Bacharach, che occasionalmente appare anche in concerti con la sua orchestra per la A&M. Il suo notevole successo è probabilmente dovuto al fatto che ha portato un nuovo concetto nella composizione leggera, visualizzando insieme l'arrangiamento e la melodia e rendendoli praticamente una cosa sola.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1983, il jukebox che suona, siamo in spiaggia, tre hit che accendevano l'estate e una delle tre è un dolce malinconico synth pop, piano sognante e melodia indimenticabile, ideale per i momenti al tramonto, brano tra i più venduti dell'anno proprio qui in Italia.

0: che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 22 e 56 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: 40 gradi all'ombra. L'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Kiepurb arriva a scoprire l'ombrello. Ma ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone.
1: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77 7.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sì, strai!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con una notizia dall'estero. Nuova forte scossa di terremoto nel sud della Spagna. Un sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato questa mattina nella provincia di Granada, nell'area tra Jaledín, Goyare e Otura. È la scossa più intensa dello sciame sismico che interessa la zona dal 14 agosto. Un'ora dopo è stato registrato un altro terremoto di magnitudo 4.2. Al momento non si segnalano vittime né danni significativi. E in Medio Oriente, dopo la scadenza della tregua, gli Emirati Arabi Uniti riferiscono di aver rilevato 2 missili balistici lanciati dall'Iran e finiti in mare, mentre una nave in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile. Donald Trump sostiene che lo stretto sia aperto e arriva a definirlo nuovo territorio americano, ma Teheran replica che Hormuz resta chiuso e promette una risposta alle dichiarazioni del presidente americano. Trump esclude inoltre al momento nuovi colloqui con l'Iran. Veniamo in Italia con la cronaca. 2 donne uccise, indagini in corso tra Calabria e Lazio. A Corigliano Rossano, nel Cosentino, Carmela Bifano, 72 anni, è stata trovata morta in un terreno agricolo con gravi ferite alla testa compatibili con colpi di pietra. Il marito è stato ascoltato dagli investigatori e la sua posizione resta al vaglio della procura di Castrovillari. A Colleferro, vicino Roma, una donna di 50 anni è stata invece uccisa a coltellate nella propria abitazione. La polizia ha fermato il marito, un 69enne, che ha confessato l'omicidio. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. E nuovi sviluppi sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo Regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato diverse tracce, ora analizzate dalla scientifica, mentre la procura indaga per furto pluriaggravato e segue più piste, compresa quella di possibili complicità interne di un coinvolgimento della criminalità mafiosa. Per i 4 custodi presenti nel museo al momento del colpo è inoltre in arrivo un procedimento disciplinare. Si attende la relazione della direttrice e in caso di gravi responsabilità, tra le sanzioni possibili c'è anche il licenziamento. E dopo 2 rinvii per il maltempo, si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Sa, queste sigarette le chiamate? Sono deliziose. Non abbiamo sigarette a Marte. Ah, a proposito, io vengo di lassù. Siamo in cerca di colonie. I miei amici arriveranno qua fra poche ore. Credo che si troveranno bene. Una splendida zona.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
7: In questa differente linea temporale, Rod Stewart, all'apice del successo internazionale con brani come Maggie May e Do You Think I'm Sexy, decide di seguire una passione coltivata fin dall'adolescenza, l'hair styling. Affascinato sin da giovane dalle acconciature e dallo stile, Stewart apre nel 1980 un salone di parrucchieri a Londra chiamato Rod the Mod, soprannome che lo accompagna fin dagli esordi.

Il salone diventa rapidamente un punto di riferimento per celebrità e appassionati di moda grazie all'innovativo taglio shag che richiama il look iconico del cantante. Stewart, pur continuando a esibirsi, dedica sempre più tempo alla sua attività da parrucchiere, formando una nuova generazione di hairstylist e lanciando una linea di prodotti per capelli.

Dagli anni 90 il suo impegno nel mondo dell'hairstyling lo porta a collaborare con importanti case di moda e a curare l'immagine di artisti emergenti. La sua doppia carriera lo rende un'icona di stile e versatilità, dimostrando che è possibile eccellere in ambiti diversi con passione e dedizione. This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: tutto. Lo sai che mio babbo è affogato in mezzo al mare? Per poco? Per salvarlo affogavo anch'io.
1: No, il tuo babbo è salvo e al sicuro. E dipende solo da te di farlo tornare tra noi.
2: Questa è 7080.it. Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
7: Ciao 7080, sono Anna. Buona giornata. Volevo dedicare la canzone dei Bad Boys. Radio Star, può essere. Alla mia nipotina Veva, vi faccio un mare di auguri, tantissimi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: La Madonna!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?

0: è 7080.it. 7080.it.
1: To Gusti's Make One.
2: E parliamo in To Gusti's Make One di Give Me Just a Little More Time. Nell'appuntamento di oggi sono protagonisti ancora quelli di casa Motown, che ci regalano un grande classico. Il brano Give Me Just a Little More Time fu scritto e prodotto da Brian Holland, Lemon Dozier, Edward Holland Jr. e Ron Dunbar. In Give Me Just a Little More Time, il cantante dei Chairman of the Board, General Johnson, interpreta il ruolo del narratore che implora alla sua dolce metà di non mettergli fretta nella loro relazione. E le canta infatti: entrambi vogliamo la dolcezza nella vita, ma queste cose non arrivano dall'oggi al domani. E pertanto c'è Man on the Board su 7080.it con Give Me Just a Little More Time. Dammi ancora un pochino di tempo.

Give Me Just a Little More Time. E il secondo The Goose di oggi per questo brano è per una voce straordinaria che arriva dal Connecticut, quella di Angela Clemons, che a inizio anni 80 tenta di entrare in classifica con un'altra cover, Out Here on My Own, ma due anni dopo finalmente ottiene il suo primo successo, una fantastica cover dance di Give Me Just a Little More Time dei Chairman of the Board. Appunto, il brano diventa un successo nei club e raggiunge la top 5 nelle classifiche dance, rimanendo ancora oggi un pezzo da collezione. L'ascoltiamo subito, Angela Clemons, Give Me Just a Little More Time.

0: Angela Clemons con Give Me Just a Little More Time a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gustis Milk One. Saluti e abbracci da parte di Marco De Domenico. Se va, ci sentiamo molto presto.
1: 7080.it
2: Do Gustis Milk One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Sporco di vino, punto.
3: Ma è sporco impossibile in lavatrice.
2: No, non esiste sporco impossibile.
4: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
13: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
14: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
15: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
16: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali.
17: www.ctv.info 7080.it

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Buongiorno.
2: Ha prenotato?
1: Ma io veramente...
2: Avanti, si metta lì.
1: Qui?
2: Sì, lì. Lì. Appena entrato ho capito che lei è un cretino.
1: Perché sono un cretino, scusi?
2: Lo so io il perché.
3: Anch'io lo so perché.
1: Che cosa c'è di buono?
2: Il minestrone, perché? Non ci va? C'è qualcosa che non va?
1: No, no. Va bene il minestrone. E da bere?
2: Solo acqua per lei. Corrente o alla spina?
1: Ecco, e allora acqua alla spina.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Mix80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Direttore, anche questa volta il colpo è opera del topo.
3: Si calmi, baronessa, chiamiamo subito la polizia.
2: Ma che polizia? Finora non è mai riuscita a scoprire il colpevole. Qui ci vuole Nick Carter.
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it.

0: su Google.
1: Google.
0: Scrivi solo 7080. 7080.
2: 74. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. Gay Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Mia devi essere. Susanna, tutto panna sei. Susanna!
2: Questo pover'uomo sembra afflitto da un incubo. Chi sarà questa Susanna tutta panna che non lo fa dormire?
3: Mia devi essere, Susanna, solo mia! Susanna!
2: Anche questo giovanotto sembra afflitto dalla stessa idea fissa. Ma chi sarà questa misteriosa Susanna tutta panna? Un dolce, forse? No, ecco chi è una donna. È lei, Marisa Alasio, nella sua ultima affascinante interpretazione, con la quale lancia il tipo di ragazza più moderna, più travolgente, più conturbante, la ragazza tutta panna.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo!

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: lo dico una volta.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io te spezzo, ragazzi. Io te cionco.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bolzano, 1986.

0: 1:05.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: L'Erasmus è da millennial. Fare le lavatrici dei figli quando tornano dall'Erasmus è da boomer. I millennial ascoltano i vocali a velocità 2. I boomer non li capiscono neanche a velocità 1.
3: Questa.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70.

cosa vuoi, stai fermo, dai, così non puoi. Mettili su, che bello sei, che bello dai. Contro di me, sotto di me, di fianco a me. Che importa se posso non c'è, se piace a te. Ma una domenica tranquilli non si può restare un po'.

Che cosa fai? Ma cosa vuoi? Stai fermo, dai, così non puoi. Mettili su, mettili giù, che pezzo sei, che bello dai. Contro di me, sopra di me, sotto di me, di fianco a me. Che importa se posso non c'è, se piace a te. Ma vado a me, mica tranquilli, non si può restare un po'.

0: Ehi, boomer!
1: Divertiti. Continua, molto divertente, sei messo a scuola.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.

0: S.D. Pliskin, americano, tenente, unità speciale di combattimento luce nera, due decorazioni a Leningrado in Siberia. Il più giovane ufficiale decorato dal presidente.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, sono Ornella da Biella e che dire, siete fortissimi, vi ascolto sempre.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Chic, Good Times, Neck, My Sharona, Earth, Wind & Fire, After the Love is Gone, Radio, You Can't Change That, Elton John, Mama Can't Buy You Love. Noi oggi ascoltiamo questo.